0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Sono le 3:31.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new

ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento del nostro pensiero a chi

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai, la notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

Io non so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: ti scordare di me, di me e noi.
1: Sono le 7:32.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: 1, 2, 3, go!
5: Radio La Voce.
6: Radio.
7: Ladies and gentlemen.
8: Radio La Voce. Radio La Voce.
9: Radio La Voce.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

come sto. C'è sempre freddo nel tuo cuore. Come si fa e come si può farti del male? Dio l'ho fatto e come.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 19 settembre, che apriamo con Muravera, dove la sindaca Francesca Matana ha revocato l'ordinanza numero 28 in data 17 settembre, con la quale veniva interdetto temporaneamente l'accesso alla spiaggia di Colostrai e zone limitrofe. A seguito del rapporto sottoscritto dal responsabile della bonifica è stato escluso che l'oggetto rinvenuto fosse un residuo bellico inesploso. In virtù di questo, come detto, l'ordinanza sindacale è stata revocata e quindi la spiaggia e il mare possono nuovamente essere utilizzati. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, in considerazione di quanto previsto dal regolamento della consulta degli anziani approvato dal Consiglio Comunale e visto l'articolo 5 che stabilisce che il sindaco indica la data prevista per la prima riunione dell'Assemblea Generale tramite bando ai manifesti almeno 10 giorni prima, ha disposto la convocazione dell'Assemblea Generale della consulta degli anziani per il giorno 28 settembre 2026 dalle ore 16 alle ore 18 presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzu, via Leonardo da Vinci numero 12. Durante l'assemblea si procederà all'elezione del nuovo consiglio direttivo. Del comune si ricorda che possono votare le persone che abbiano superato i 60 anni d'età, nati o nate o residenti nel comune di Villa Puzzu, che non essendo nati o residenti nel comune di Villa Puzzu risultino regolarmente iscritti alla consulta degli anziani previa presentazione di apposita istanza. Per quanto riguarda la modalità di voto, è previsto che nella sede dell'assemblea sia allestito apposito seggio elettorale composto da un segretario verbalizzante e almeno tre componenti. Ciascun elettore potrà esprimere una sola referenza. Risulteranno eletti nel consiglio direttivo i 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. La cittadinanza è invitata a partecipare per consentire l'avvio delle attività e degli obiettivi di integrazione sociale previsti dalla consulta. Il comune di Villa Puzzu informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarabus Gerei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra, dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio in via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352-280-9850, nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 11 alle 15, il mercoledì dalle 10 alle 14, il giovedì dalle 12 alle 14, il venerdì dalle 13 alle 16 e il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultavano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 20 settembre, nel Sarabus e nel Gerei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. La serena in serata, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. Per domani e domenica invece il cielo sarà poco nuvoloso, salvo presenza di nubi sparse al mattino, senza però possibilità di pioggia. I venti soffieranno moderati da est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con la formazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Sono le 8:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo mare? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

9, un minuto primo in questo momento, un buongiorno a tutti, vi arriva da Michele, da Radio La Voce, nel programma Noi C'Eravamo. Anche oggi con questo programma, che ormai avete imparato a conoscerlo dopo tanti anni, si torna indietro nel tempo, lo si fa con le canzoni di una volta, le canzoni che ci hanno visto crescere. Le ascolteremo tantissime e tantissime ne potete richiedere mandando un WhatsApp al 346 1272 406, oppure chiamandomi direttamente allo 070 9931 481. Allora, tra un po' cominceremo ad ascoltare canzoni degli anni 60, partiremo con quelle, subito dopo seguite dagli anni 70-80 fino ad arrivare agli anni 90. Volevo farvi presente che alle 10.15, subito dopo la pubblicità, il radiogiornale che è tornato, ci collegheremo alle 10.15 col sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Pio. Con lui parleremo, come abbiamo fatto con Francesca, la sindaca di Muravera, di questi 3 mesi e mezzo trascorsi, di quello che si è fatto, poi parleremo magari anche di quello che si farà in seguito, puntando un po' sul ponte di ferro, insomma, che qualche novità c'è, poi lo sentiremo dopo, lo sentiremo dopo il sindaco. Io direi che sicuramente è giunto il momento di iniziare questo programma di oggi con una canzone della grande Dalida, una canzone del 1960, si chiama Uno a te e uno a me. Ce l'ascoltiamo.

0: Tanti saluti alla nostra Claudia che ogni tanto chiama la mattina per darci buongiorno, ci informa poi su tutte le canzoni che mandiamo, specialmente su questa. Che non gli piace questo, gli piace di una cantante francese. Vabbè, magari ti facciamo sentire quella canzone lì più avanti, un altro giorno. Va bene, allora abbiamo salutato Claudia e approfittiamo per salutare Roberta. Buongiorno Roberta da Porto Corallo, la grandissima Roberta. Un abbraccio, lo mandiamo, un abbraccio virtuale anche a San Vito, all'amico Matteo. Poi salutiamo da lontano Sudafrica, esattamente da Johannesburg, la nostra amica Monique, e ancora un po' più vicino in Toscana la nostra Anna. Va bene, abbiamo salutato le amiche che più ascoltano la trasmissione, ma siete in tante, cominciate già a riempire lo streaming, vedo. Buongiorno, continuate così. Un saluto naturalmente lo do anche a tutti quelli che ascoltano la trasmissione nel tradizionale metodo dei 96.8, cioè collegandosi con la radiolina, magari anche con quella della macchina. E qui voglio salutare Savediana. Buongiorno Savediana. Allora, Savediana, vogliamo tornare indietro nel tempo? Che dici? Lo facciamo con... Ti ricordi la pubblicità del carosello della Mina Lanza? Di Calimero? Io ho trovato il numero 0 di Calimero, lo sai, lanciato nel 61 questa pubblicità al carosello. Ce l'ascoltiamo? Ma sì, ce l'ascoltiamo.
1: Mia Lanza vi presenta una storia che racconta come solo chi ha costanza ricchi doni vincerà.
2: Infatti la costanza dà sempre buoni frutti.
3: Mamma Chioccia sta impartendo una lezione teorico-pratica sui doveri delle galline.
4: Oh, ricordati che Somminano e altre padovane dovevamo covare così. Oh, covare con perseveranza e abnegazione.
3: Povera mamma Chioccia, si è dimenticata di spiegare una cosa importantissima. Cosa si deve covare? Ma ad una gallinella come Gelsomina dovrebbe riuscire facile covare.
4: Attenta, quello non è un uovo! Persevera! Persevera!
3: Così l'aspirante Chioccia riprende il cammino.
5: Oh, ecco qualcosa che fa per me.
4: Beh, cosa le piglia quella con litigare? Covare per credere.
5: Oh, molto interessante. E senza spine poi.
4: Non mi resta altra scelta. O mandare in buca la palla o la gallina.
3: Sì, la vita riserva molte delusioni, lo sanno tutti. Ma Gelsomina francamente ne ha subite troppe. Non c'è più gioia né speranza in lei. È diventata una gallinella triste e pessimista.
4: Perseveranza ci vuole, cova.
5: Cosa sarà sta roba? Forse un sasso, forse qualche diabolico ordigno. Povera me, cosa succede? Che sia la volta buona. Coraggio, o la va o la spacca.
4: Mamma bella.
3: Già, bisogna proprio ammetterlo. La perseveranza dà sempre buoni frutti.
1: Chi raccoglie con costanza figurine miralanza, ricchi premi in abbondanza, di sicuro vincerà.
0: Ma a me piaceva quello che hanno fatto dopo, voi?
3: Per il normale bucato. Lip è il detersivo ideale per i tessuti delicati.
1: Basta il nome Miralanza.
0: Sì, questa era la pubblicità numero zero. Poi dopo arrivava Calimero con le sue vicissitudini, appunto, di questo pulcino che ricordate. Era diventato nero, ma era solo sporco. Poi Miralanza risolveva tutto, ricordate? Noi c'eravamo.

Ed eccoci qua dopo i Beatles. Allora, c'è arrivato un noi che al 346 1272 406, l'ha lanciato Gianni. Allora, noi che dicevamo: vuoi essere la mia ragazza? Non ricordo. E ci sentivamo rispondere: ti do la risposta fra 3 giorni. Ragazzi, 3 giorni. Noi c'eravamo.

canzone si chiamava Amore, scusami, il cantante John Foster. L'anno 1964. Parliamo degli anni 60. Gli anni 60 furono caratterizzati dal fenomeno delle proteste. Si protestava anche allora. In America, ad esempio, gli studenti sfilavano a favore dei Viet Cong, appunto con bandiere di quello Stato, e più nemmeno di come fanno adesso i gruppi italiani che hanno fatto simbolo delle loro proteste la Palestina, con l'unica differenza che gli americani non andavano a picchiare i poliziotti.

Molto molto bella questa canzone di Afrodar Chan, Remis Demis Roussos. La canzone si chiamava Hand of the War, una canzone che lanciò nel 68, pensate un po'. È arrivata una noicchia da Adriano, eh? Non è Adriano Celentano però, eh? Ma io lo credo, anche perché lui è sardo, sembra, eh? Ah, noi che costruivamo tutto, anche i cavallini di canna, con la vegetazione che in Sardegna era abbondante. Tagliavamo una robusta canna di fiume per farla diventare un destriero, e i più bravi intagliavano con il legno una testa di cavallo dove si legava il filo, lanciandoci in furiose corse in paese. E che bello questo Noichè, eh? Claude François, lo conoscerà questo cantante, la nostra Monique. Eloise,

0: Che bella Eloise, eh? Forse la nostra Monica l'avrebbe preferita in francese, ma un'altra volta. E allora si sveglia la Sardegna, ragazzi, prima quello bellissimo che parlava dei cavallini, adesso un altro, però non si firma questo amico. Noi che in Sardegna si giocava a Bicus, si chiama. Il gioco delle cinque pietre. Il gioco consisteva nel lanciare una dei ciotoli di fiume in aria e con la stessa mano bisognava riuscire a prendere gli altri quattro da terra e riafferrare quello in aria. Mamma mia, dovevi essere proprio un giocoliere, amico mio, eh? Sempre che lo facessero, Va bene, entriamo negli anni 70, va, lo facciamo con Don Bacchi, con Se non fosse, perché?
1: Se non fosse, perché sei così?

la tua pelle che d'ambra m'appa. Se non fosse perché sei così, per la luce che splende.

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole.

Le canzoni dei cantanti di allora erano delle poesie, ragazzi. Don Bucky, se non fosse perché, 1970. Adesso c'è un altro noi che. Noi che a scuola usavamo tutti le stesse scarpe di ginnastica in gomma blu e con i lacci bianchi. Me le ricordo. E voi? Noi c'eravamo. Facciamo un po' la ninna nanna a qualcuno. Questi sono i Dick Dick.

Ninna Nanna, questa canzone di Click nel 1971 la presentarono in coppia a Sanremo con un'altra grande cantante, la Caterina Caselli. Allora, si è spento all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Un grande, Sandro Mazzola, mito dell'Inter, lo ricordate? E non solo dell'Inter, di tutto il calcio italiano. Lo ricordiamo con una canzone di Mina che lanciò nel 72. Ora, mito dell'Inter, lo ricordate? E non solo dell'Inter, di tutto il calcio italiano. Lo ricordiamo con una canzone di Mina.

Non la conoscevo questa canzone di Mina, la prima volta che la ascolto insieme a voi. E abbiamo voluto ricordare il grande Sandro Mazzola. Ciao Sandro. Come dice in Sardegna, si bieusu a s'altro mondo. E allora, una frase celebre ci mancava. Una frase dello scrittore statista Arthur Schopenhauer. Un punto importante dell'umana saggezza, dice, sta nella giusta proporzione in cui dedichiamo la nostra attenzione. Parte al presente, parte al futuro, affinché l'uno non ci guasti l'altro. Molti vivono troppo nel presente, le persone leggere, altri troppo nell'avvenire, i pavidi e gli ansiosi. Raramente uno saprà tenere il giusto mezzo. Sono belle le frasi celebre. A me piace. Bob Dylan. Talking on the hidden door. Bussate alla porta del paradiso, qualcuno vi aprirà.

0: noi c'eravamo, in studio Michele.
1: Eh sì, noi c'eravamo quando appunto lanciavano queste bellissime canzoni. Questa era una canzone di Bob Dylan del 1975. E allora ogni tanto vedo qualche amico nuovo che si collega con noi, vedo ad esempio un amico o un'amica di Surbo, io vado a vedere poi dove si trova in provincia di Lecce, nel Salento centrale, abitanti 14.500, vabbè, scusate se mi faccio poi i fatti vostri, però vi faccio un po' di pubblicità, dai, saluti a te amico e amica.

E questo era Truppi con Canta, una canzone che lanciò nel lontano 1983. Infatti con questa canzone siamo entrati negli anni 80. Ci rimaniamo negli anni 80, ci rimaniamo con un grande della musica che non c'è più, Michael Jackson. Ce l'ascoltiamo, Bad. Che dite? Ma sì.

Era il 1987 quando Michael Jackson lanciò Bad. E passiamo all'ultimo brano di questa prima parte, poi ci sarà la seconda parte, vi ricordo, cominceremo la seconda parte poi con il radiogiornale, prima insomma di arrivare radiogiornale pubblicità, fino a poi arrivare alle 10:15 quando ci collegheremo con Pierpaolo Piu, sindaco di Villa Puzzo, dove parleremo un po' di questi tre mesi trascorsi appunto con la sua amministrazione e di tanto altro. Per adesso io direi, entriamo negli anni 90, lo facciamo con Mauro Pilato e Max Monti, una bellissima canzone che si chiama Gam Gam. Ve la ricordate?

E con Gun Gun termina la prima parte del programma Noi C'eravamo. Adesso andiamo con il radiogiornale, avremo il nostro Clavino appunto a leggerlo, e subito dopo un po' di pubblicità, quando torneremo in studio una canzone, poi ci collegheremo con Pierpaolo Pio, sindaco di Villa Pozzo.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 19 settembre, che apriamo con Muravera, dove la sindaca Francesca Matana ha revocato l'ordinanza numero 28 in data 17 settembre, con la quale veniva interdetto temporaneamente l'accesso alla spiaggia di Colostrai e zone limitrofe. A seguito del rapporto sottoscritto dal responsabile della bonifica è stato escluso che l'oggetto rinvenuto fosse un residuo bellico inesploso. In virtù di questo, come detto, l'ordinanza sindacale è stata revocata e quindi la spiaggia e il mare possono nuovamente essere utilizzati. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, in considerazione di quanto previsto dal regolamento della consulta degli anziani approvato dal Consiglio Comunale e visto l'articolo 5 che stabilisce che il sindaco indica la data prevista per la prima riunione dell'Assemblea Generale tramite bando ai manifesti almeno 10 giorni prima, ha disposto la convocazione dell'Assemblea Generale della consulta degli anziani per il giorno 28 settembre 2026 dalle ore 16 alle ore 18 presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzu, via Leonardo da Vinci, numero 12. Durante l'assemblea si procederà all'elezione del nuovo consiglio direttivo. Dal comune si ricorda che possono votare le persone che abbiano superato i 60 anni d'età, nati o nate o residenti nel comune di Villa Puzzu, che, non essendo nati o residenti nel comune di Villa Puzzu, risultino regolarmente iscritti alla consulta degli anziani, previa presentazione di apposita istanza. Per quanto riguarda la modalità di voto, è previsto che nella sede dell'assemblea sia allestito apposito seggio elettorale, composto da un segretario verbalizzante e almeno tre componenti. Ciascun elettore potrà esprimere una sola referenza. Risulteranno eletti nel consiglio direttivo i 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. La cittadinanza è invitata a partecipare per consentire l'avvio delle attività e degli obiettivi di integrazione sociale previsti dalla consulta. Il comune di Villa Puzzu informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarabus Gerei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra, dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio in via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352-280-9850. Nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 11 alle 15, il mercoledì dalle 10 alle 14, il giovedì dalle 12 alle 14, il venerdì dalle 13 alle 16 e il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultavano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 20 settembre, nel Sarabus e nel Gerei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. La serena in serata, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. Per domani e domenica invece il cielo sarà poco nuvoloso, salvo presenza di nubi sparse al mattino, senza però possibilità di pioggia. I venti soffieranno moderati da est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con la formazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
5: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
6: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
5: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini, con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
6: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
5: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
7: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
8: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
9: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
10: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivedere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
11: Ed eccoci tornati in studio per la seconda parte del programma Noi c'eravamo, in studio Michele. Seconda parte che apriamo con una dedica di una canzone che mi richiede il grande Marco. Marco vuole ascoltare una canzone di Marcella, esattamente la mitica Montagne Verdi.

E allora fra 5 minuti ci collegheremo col sindaco di Villa Puzzo per Paolo Pio. Per adesso andiamo ad accontentare Anna. Anna mi richiede una canzone del grande Barry White, accoppiato questa volta però con un'altra grande cantante, Deborah Cook. E la canzone che mi richiede si chiama Falling Deeper, tutta per Anna di Villa Puzzo.

E questi erano Barry White e Deborah Cook, Falling Deep, una traduzione cadendo più in fondo. Anche se l'espressione appunto di questa frase è un movimento che va sempre più in profondità, sia in senso letterale che figurato come un sogno, un sentimento o una situazione. La canzone che ha richiesto l'amica Anna da Villa Pozzo. Va bene, diamo ancora qualche minuto al nostro sindaco di Villa Pozzo e nel frattempo magari ci ascoltiamo un'altra canzone. Che ne dici?

0: Ok, io me ne andrei, infatti se ne va Claudio Baglioni. Allora, siamo pronti per collegarci con il nostro sindaco di Villa Pozzo, Pierpaolo Pio, che è in contatto con noi telefonico. Buongiorno a te, Pierpaolo.
1: Buongiorno Michele a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, ho voluto chiamarti perché, come ho fatto con Francesca, la sindaca di Muravera, che ci ha appunto parlato di primi tre mesi e qualcosa passati, e poi ci ha parlato di quello che si farà negli anni che vi appunto avete nella vostra, per la vostra amministrazione. Allora, parliamo prima dei tre mesi che sono trascorsi. Cosa abbiamo fatto di bello, Pierpaolo?
1: Allora Michele, tre mesi trascorsi sicuramente ci siamo impegnati un po', per chi era nuovo dei miei candidati, ovviamente dei miei eletti, a capire un attimo i meccanismi, a conoscere gli uffici, a capire un attimo appunto come se fosse il primo giorno di scuola, un po'.
0: lo è.
1: Indietro. E lo è per tanti, ma come lo è per me fare il sindaco, perché è vero che avevo già fatto l'amministratore ai tempi che furono, però fare il sindaco poi cambia completamente il ruolo. Però devo dire che abbiamo avuto la disponibilità degli uffici, dei dipendenti, perché comunque ti dovevano passare una situazione del passato, ovviamente, che essendoci stato un cambio amministrativo, ovviamente dovevi capire cosa c'era e cosa non c'era, e c'erano tra l'altro anche delle impellenze, perché c'erano da approvare delle situazioni che ormai erano giunte a scadenza, tipo il bilancio, l'assestamento di bilancio e le variazioni di bilancio che dovevano essere fatte entro il 30 giugno. Sicuramente situazioni che erano già state portate avanti dalla vecchia amministrazione, con delle scelte fatte giustamente da loro, perché ovviamente bisogna ricordarsi sempre che chi governa nel bene o nel male fa le cose che pensa siano giuste per tutta la comunità. Poi dopo potremmo dire giusto o sbagliato, ma intanto bisogna fare, perché tanto non saranno mai tutti quanti contenti e sarà impossibile anche accontentare tutti quanti. Pertanto quindi ci siamo prodigati a portare avanti ciò che già c'era. Nel tempo poi abbiamo spostato ovviamente con la variazione, con l'assestamento delle somme su quello che ritenevamo momentaneamente la cosa più importante da fare, ed era quella di dare un po' di segnale sul verde, sulla pulizia e sul decoro urbano, che erano le cose principali che anche in campagna elettorale mi ero ripromesso di vedere. Ovviamente le tempistiche non sono le stesse, perché anche lì poi devi verificare gli appalti, devi verificare le società, chi comunque sia fa il lavoro, e seguire un attimo l'iter burocratico, anche se devo dire che ho dei consiglieri, degli assessori che comunque si sono messi a disposizione totale e onestamente seguono passo dopo passo ciò che fanno anche le imprese, soprattutto mi riferisco al verde piuttosto che alla parte turistica, piuttosto che al sociale e alla parte urbanistica. Quindi le cose vanno comunque seguite, bisogna essere presenti, bisogna essere conoscere la materia, se non la si conosce o se c'è qualche difficoltà bisogna informarsi, e su questo abbiamo un segretario, comunque sia il responsabile degli uffici, che sono molto disponibili nelle passo dopo passo con gli assessori.
0: Prossimi anni a venire, cosa hai in serbo?
1: Anni a venire, io Michele, ovviamente essendo passato adesso un assestamento anche in regione, abbiamo fatto numerose schede, abbiamo presentato numerose richieste per proseguire intanto ciò che c'era, ma anche per provare a ripartire da quello che si è pensato anche in campagna elettorale. Noi dobbiamo per forza di cose cercare in qualche maniera di rifar partire il paese sulla parte turistica e ricettiva, quindi la mia principale preoccupazione era quella ovviamente di andare a sistemare la questione del ponte, e il ponte è quella che ci aprirà le strade per tutti quelli che sono i nostri progetti futuri. Progetti futuri che, te l'ho detto, sono per far ripartire e far avere di nuovo credibilità al paese, nel senso che i primi ai quali ho dato spazio, sono tutte le attività produttive che ho cercato comunque di coinvolgere, ai quali ho dato tutta la mia disponibilità. Ho chiesto anche infatti ai commercianti di riunirsi, di cercare di fare delle proposte concrete per riuscire a far vivere il paese non solo nelle stagioni estive ma anche durante la stagione invernale, perché d'estate magari è più semplice perché ci sono i turisti, c'è tanto movimento ed è, come dire, molto più semplice rispetto all'inverno, ma il paese deve vivere anche d'inverno come fanno da altre parti, e questa è una dei miei cruci principali. Sicuramente far ripartire come si deve la zona portuale, la zona del mare, perché anche il porto probabilmente non è sfruttato al 100%, tant'è vero che ci sono delle situazioni ancora da definire e delle situazioni come lavori pubblici da ultimare. Quindi abbiamo fatto tanti passaggi con l'assessorato ai lavori pubblici e con gli assessorati vari per cercare di portare al termine queste opere che erano già state iniziate, anche tipo il lungomare. La questione del campeggio la ritengo fondamentale per il prossimo futuro, lo stesso la stazione chioschi, insomma Plumari che sembrava fosse in procinto di aprire, poi ci sono sempre delle difficoltà che ritardano, ma grazie a Dio siamo pronti, siamo appena diciamo 100 giorni, credo che le basi le abbiamo messe, anche perché l'importante era capire il meccanismo e grazie a questo diventa più semplice poi il proseguo. Questo è quello che mi riprometto come persona.
0: Allora, Pierpaolo, hai accennato prima al ponte, cosa importante sia per Villa Puzzo, per Mulavera e San Vito, insomma siamo legati a questo ponte. C'è qualche novità su questo ponte?
1: No. Michele, ritengo che il ponte sia il fulcro del nostro programma, perché l'avevo detto, il ponte verso il futuro, ma il ponte è la cosa principale sulla quale tutti i santi giorni, io non manca giorno che faccio 3 telefonate automatiche tra la città metropolitana, tra Roma, il Ministero delle Infrastrutture e lo stesso OIS, che è la società che ha in mano lo studio di fattibilità di questo ponte. Allora, la notizia certa è che in settimana pare si firmi finalmente il contratto con la seconda classificata. Ribadisco il concetto, una seconda classificata che era già decisa da quando è stata fatta la gara d'appalto, quindi 3 anni fa, perché la prima era la società che era stata allontanata, la seconda è questa che è una società sarda, tra l'altro che ne conosciamo anche le potenzialità e dovrebbe essere una grossa società che comunque sia ha già dato la disponibilità verbale e documentale e credo che in settimana formalizzino l'incarico.
0: E come mai si è perso tanto tempo, Pierpaolo, per far subentrare questa seconda che già c'era in lista?
1: Perché purtroppo nel pubblico non funziona come nel privato. Io nel privato, se devo allontanare una società che non mi piace, chiamo, prendo, li firmo la rescissione contrattuale e li mando via. Nel pubblico è un po' diverso, le cose sono più farraginose, c'era di mezzo prima la provincia, dopo la città metropolitana. E purtroppo ci sono state anche delle forzature probabilmente con la vecchia società, quindi finché si è trovata la quadra la città metropolitana ha poi avuto la forza di allontanare questa società per le inadempienze, e quindi una volta formalizzato questo, visto che hanno anche respinto la situazione che questa società richiedeva, perché richiedeva dei soldi, poi se la vedranno sicuramente i tribunali. Per noi l'importante è che hanno sgomberato il campo, che hanno lasciato libero il ponte, che adesso si possa assegnare velocemente i lavori a questa nuova società, che riparta subito il cantiere e che allo stesso tempo ci dicano da Roma che ci danno i soldi per poter fare questo ponte nuovo col nuovo svincolo, che è la cosa per la quale auspico ed è la cosa che avevo chiesto quando all'epoca parlai col ministro e con gli alleati di governo.
0: Eh sì, lo svincolo di Sant'Angelo sarebbe una cosa prioritaria, oltre al ponte secondo me si dovrebbe fare lo stesso, tu che ne pensi?
1: Sì, no, Michele, ovvio che io dico il ponte ok, ma va fatta comunque una cosa alternativa, perché se no tra 20 anni puoi rischiare di trovarti nella stessa situazione di come ci siamo trovati ora, perché ripeto, io quel che dico è questo, quando è stato chiuso il ponte così all'improvviso, quello che mi ha un po' lasciato perplesso è il fatto che la situazione di 10-15 anni fa è cambiata, perché da quando è stata fatta la variante 125, quindi che attraversa il Sarrabus e porta in Ogliastra, ovviamente il traffico pesante dell'Ogliastra e della base militare è stato spostato, quindi sul ponte di ferro non passava più tutto quel traffico che passava in principio. Pertanto io mi sarei aspettato sicuramente una chiusura, ma con delle limitazioni sulle tonnellate, sui quintali dei mezzi che potevano passare. Invece hanno chiuso in toto senza nessun tipo di modifica. Io mi sarei aspettato sì una riduzione, ma del quintalaggio, voglio dire, non di altro tipo. Però ormai è andata così. Sicuramente io avrei fatto dei passi diversi, perché probabilmente il primo dove io sarei andato a bussare era il consiglio regionale, perché non c'è alternativa alla provincia, alla città metropolitana, ma è il consiglio regionale che avrebbe dovuto prendere atto di questa cosa e pesantemente intervenire sulla nostra situazione, perché qua sembra che il Sarrabus sia solo di Villa Puzzo, ma il ponte sia solo di Villa Puzzo, ma il ponte è di un intero territorio, di chi ne usufruisce, perché non siamo solo noi, siamo tutti quanti che tre paesi che siamo vicini, 4-5 compreso il Gerrei, che usufruiamo dei servizi che abbiamo sia a Villa Puzzo che nel nostro territorio. Pertanto, cioè, è una cosa che si deve fare univoca, tutti quanti insieme, cioè tutto il territorio del Sarrabus Gerrei deve fare questa battaglia per far sì che questo ponte in breve tempo sia riaperto a seguito dei lavori, ma allo stesso tempo sia fatta un ponte alternativo e anche comunque sia una strada alternativa, come era previsto nei tempi che furono, perché era stata prevista all'epoca o uno svincolo, o comunque, io ricordo ancora quando ero assessore, avevamo previsto una strada che dra via Arborea e via Pellico andava fino a prima di Sant'Angelo, quindi avremmo evitato questo problema che sta diventando veramente assurdo.
0: Va bene, noi aspettiamo, altro non possiamo fare, tempi non ne possiamo dare, perché insomma queste cose abbiamo visto, lasciamo perdere, insomma, diciamo un mese, poi ne passano 4-5, ormai ci siamo abituati a
1: sì,
0: questo.
1: Sì, no, Michele, hai visto anche il ponte Mano.
0: Va bene, noi aspettiamo, altro non possiamo fare, tempi non ne possiamo dare, perché insomma queste cose abbiamo visto, lasciamo perdere, insomma, diciamo un mese poi.

0: più avanti, perché è giusto, insomma, far partecipe tutti quelli che ascoltano in radio La Voce. Sì, insomma, ci sentiremo per vedere se a che punto siamo, insomma, ci sentiremo più avanti.
1: Michele, io ringrazio tanto voi che con questa trasmissione, comunque sia con la radio, date la possibilità di dar voce, comunque sia, a noi sindaci che per scelta, io per esempio Facebook lo uso poco per dare notizie o per rispondere ai cittadini, semplicemente perché io non voglio che i cittadini e la comunità si metta su Facebook a discutere, a litigare, perché qua è sempre una questione di opinioni e di punti di vista, quindi andare su Facebook a discutere sulla situazione o sulle scelte politiche amministrative non è quello che io voglio fare, pertanto preferisco sempre utilizzare per dare informazioni, non per discutere. La radio mi va bene perché se mi fa una domanda diretta io rispondo direttamente, io posso rispondere in consiglio comunale o tutti i giorni in ufficio a tutti i cittadini che hanno bisogno di qualche delucidazione o di qualche risposta nel merito, sia dell'operato mio e della mia giunta del consiglio e sia di quello che poi fanno gli uffici. Okay. Altre soluzioni non ne trovo.
0: Ti assicuro che in streaming erano tantissimi che stavano ascoltando la trasmissione, questo mezzo che appunto anche chi di Villa Puzzo magari non è qui e da qualche altra parte ha il piacere di poter ascoltare la trasmissione, e quindi in questo momento il sindaco di Villa Puzzo. Pierpaolo, io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro.
1: Grazie tante Michele, saluto tutti i radioascoltatori, buona fine settimana.
0: Grazie, ciao. Allora, era Pierpaolo, Pierpaolo Piu, sindaco di Villa Puzzo. Come avete sentito, abbiamo parlato delle cose che si stanno facendo a Villa Puzzo e soprattutto di questo benedetto ponte che, insomma, è fermo da più di 1000 giorni, quindi non metto 1000 giorni di te di me come ho fatto sabato scorso, insomma. Ma vi faccio sentire una canzone un po' più bella e più orecchiabile.

bellissima voce questa, eh? Lugano addio. Allora, le orme che arrivano.

accontentiamo Anna, non ho più richieste, anche perché siamo nel finale, sono i 10:51 minuti, siamo in diretta già dalle 9, come passa il tempo. Allora, ci ascoltiamo una canzone che ci richiede appunto Anna da Villapuzzo, una canzone di un grande Nino D'Angelo, che sta andando benissimo con una canzoncina che ha lanciato insieme a altri due grandi importanti cantanti e che potete sentire se starete sentendo nella nostra radio, una canzone che parla della costiera amalfitana. Ma Anna non vuole sentire quella, vuole sentire un pochetti Nino D'Angelo.

E allora non mandate più richieste di, appunto, di canzoni, perché siamo in chiusura, 10:57 in questo momento, però c'è il tempo di accontentare Carmine, che mi richiede una canzone che non sentivo da tanto tempo. Grazie Carmine. La canzone che vuole ascoltare Carmine si chiama Monia, e la cantano un gruppo che si chiamano Gli Apostoli.

Che bella Monia, eh? Grazie all'amico Carmine che me l'ha richiesta proprio sul filo di lana. Abbiamo finito, ragazzi, l'appuntamento è fissato per sabato prossimo alle 9, sarà ancora una volta noi c'eravamo, ancora ritorneremo indietro nel tempo con le canzoni degli anni 60, 70 e 80. Un ringraziamento va a quelli che hanno preferito lo streaming di Radio La Voce, anche oggi eravate tantissimi. Un saluto lo devo anche a quelli che ascoltano il metodo tradizionale della radiolina alla trasmissione. E un saluto lo do agli amici di sempre, alla nostra amica Monique che ci ascolta da Johannesburg, Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze e poi due simpatici amici, uno che si trova a Porto Corallo, ciao Roberta, mi tocca salutarli, e Matteo di San Vito, ciao Matteo. A sabato a tutte e due, mi raccomando, è sempre sintonizzate, loro ci sono sempre, tranne qualche volta. Matteo l'altra volta mi sono dimenticato, ragazzi, è la prima volta, sta invecchiando il nostro Matteo. Ciao a tutti, dai, alla prossima settimana, buon proseguo di settimana a tutti quanti voi.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 11:10. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
5: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Sono le 11:11.
0: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Informazione.
7: Informazione.
6: News. Informazione. Locale.
8: L'informazione di Radio La Voce.
9: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 19 settembre, che apriamo con Muravera, dove la sindaca Francesca Matana ha revocato l'ordinanza numero 28 in data 17 settembre, con la quale veniva interdetto temporaneamente l'accesso alla spiaggia di Colostrai e zone limitrofe. A seguito del rapporto sottoscritto dal responsabile della bonifica è stato escluso che l'oggetto rinvenuto fosse un residuo bellico inesploso. In virtù di questo, come detto, l'ordinanza sindacale è stata revocata e quindi la spiaggia e il mare possono nuovamente essere utilizzati. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, in considerazione di quanto previsto dal regolamento della consulta degli anziani approvato dal Consiglio Comunale e visto l'articolo 5 che stabilisce che il sindaco indica la data prevista per la prima riunione dell'Assemblea Generale tramite bando e manifesti almeno 10 giorni prima, ha disposto la convocazione dell'Assemblea Generale della consulta degli anziani per il giorno 28 settembre 2026 dalle ore 6 16 alle ore 18 presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzo, via Leonardo da Vinci numero 12. Durante l'assemblea si procederà all'elezione del nuovo consiglio direttivo. Dal comune si ricorda che possono votare le persone che abbiano superato i 60 anni d'età, nati o nate o residenti nel comune di Villa Puzzo, che, non essendo nati o residenti nel comune di Villa Puzzo, risultino regolarmente iscritti alla consulta degli anziani, previa presentazione di apposita istanza. Per quanto riguarda la modalità di voto, è previsto che nella sede dell'assemblea sia allestito apposito seggio elettorale, composto da un segretario verbalizzante e almeno 3 componenti. Ciascun elettore potrà esprimere una sola referenza. Risulteranno eletti nel consiglio direttivo i 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. La cittadinanza è invitata a partecipare per consentire l'avvio delle attività e degli obiettivi di integrazione sociale previsti dalla consulta. Il comune di Villa Puzzo informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzo, il direttore del distretto Sarabus Gerei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra, dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio in via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352-280-9850, nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 11 alle 15, il mercoledì dalle 10 alle 14, il giovedì dalle 12 alle 14, il venerdì dalle 13 alle 16 e il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultavano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 20 settembre, nel Sarabus e nel Gerei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. La serena in serata, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. Per domani e domenica invece il cielo sarà poco nuvoloso, salvo presenza di nubi sparse al mattino, senza però possibilità di pioggia. I venti soffieranno moderati da est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con la formazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
6: Informazione.
7: Informazione.
6: News. Informazione. Locale.
8: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzo, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 11 e 18 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
7: Il video è solo la capacità di ascoltare con il cuore, ma il video c'è chi la capacità di guardare sempre un po' più in là. Il video è inutile, la capacità di dire tutto con uno sguardo.

fosse cieco lo saprebbe che è rimasto al buio, che dentro è marcio come un frutto nel sole di luglio. E non vi sembra assurdo che se il mondo ci sentisse ammetterebbe che la maggioranza è triste, invece

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

0: anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.
3: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 19 settembre, che apriamo con Muravera, dove la sindaca Francesca Matana ha revocato l'ordinanza numero 28 in data 17 settembre, con la quale veniva interdetto temporaneamente l'accesso alla spiaggia di Colostrai e zone limitrofe. A seguito del rapporto sottoscritto dal responsabile della bonifica è stato escluso che l'oggetto rinvenuto fosse un residuo bellico inesploso. In virtù di questo, come detto, l'ordinanza sindacale è stata revocata e quindi la spiaggia e il mare possono nuovamente essere utilizzati. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, in considerazione di quanto previsto dal regolamento della consulta degli anziani approvato dal Consiglio Comunale e visto l'articolo 5 che stabilisce che il sindaco indica la data prevista per la prima riunione dell'Assemblea Generale tramite bando e manifesti almeno 10 giorni prima, ha disposto la convocazione dell'Assemblea Generale della consulta degli anziani per il giorno 28 settembre 2026 dalle ore 16 alle ore 18 presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzu, via Leonardo da Vinci, numero 2. Durante l'assemblea si procederà all'elezione del nuovo consiglio direttivo. Dal comune si ricorda che possono votare le persone che abbiano superato i 60 anni d'età, nati o nate o residenti nel comune di Villa Puzzu, che, non essendo nati o residenti nel comune di Villa Puzzu, risultino regolarmente iscritti alla consulta degli anziani, previa presentazione di apposita istanza. Per quanto riguarda la modalità di voto, è previsto che nella sede dell'assemblea sia allestito apposito seggio elettorale, composto da un segretario verbalizzante e almeno 3 componenti. Ciascun elettore potrà esprimere una sola referenza. Risulteranno eletti nel consiglio direttivo i 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. La cittadinanza è invitata a partecipare per consentire l'avvio delle attività e degli obiettivi di integrazione sociale previsti dalla consulta. Il comune di Villa Puzzu informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarabus Gerei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra, dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio in via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352-280-9850, nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 11 alle 15, il mercoledì dalle 10 alle 14, il giovedì dalle 12 alle 14, il venerdì dalle 13 alle 16 e il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultavano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 20 settembre, nel Sarabus e nel Gerei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. La serena in serata, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. Per domani e domenica invece il cielo sarà poco nuvoloso, salvo presenza di nubi sparse al mattino, senza però possibilità di pioggia. I venti soffieranno moderati da est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con la formazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. You ready, Boots? Start walking.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna Mina.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

Proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate.

come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuol lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti.

0: Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo.
1: Per

perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente.

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 19 settembre, che apriamo con Muravera, dove la sindaca Francesca Matana ha revocato l'ordinanza numero 28 in data 17 settembre, con la quale veniva interdetto temporaneamente l'accesso alla spiaggia di Colostrai e zone limitrofe. A seguito del rapporto sottoscritto dal responsabile della bonifica è stato escluso che l'oggetto rinvenuto fosse un residuo bellico inesploso. In virtù di questo, come detto, l'ordinanza sindacale è stata revocata e quindi la spiaggia e il mare possono nuovamente essere utilizzati. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, in considerazione di quanto previsto dal regolamento della consulta degli anziani approvato dal Consiglio Comunale e visto l'articolo 5 che stabilisce che il sindaco indica la data prevista per la prima riunione dell'Assemblea Generale tramite bando ai manifesti almeno 10 giorni prima, ha disposto la convocazione dell'Assemblea Generale della consulta degli anziani per il giorno 28 settembre 2026 dalle ore 16 alle ore 18 presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzu, via Leonardo da Vinci numero 12. Durante l'assemblea si procederà all'elezione del nuovo consiglio direttivo. Dal comune si ricorda che possono votare le persone che abbiano superato i 60 anni d'età, nati o nate o residenti nel comune di Villa Puzzu, che non essendo nati o residenti nel comune di Villa Puzzu risultino regolarmente iscritti alla consulta degli anziani previa presentazione di apposita istanza. Per quanto riguarda la modalità di voto, è previsto che nella sede dell'assemblea sia allestito apposito seggio elettorale composto da un segretario verbalizzante e almeno tre componenti. Ciascun elettore potrà esprimere una sola referenza. Risulteranno eletti nel consiglio direttivo i 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. La cittadinanza è invitata a partecipare per consentire l'avvio delle attività e degli obiettivi di integrazione sociale previsti dalla consulta. Il comune di Villa Puzzu informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, il direttore del distretto Sarabus Gerei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra, dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio in via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352-280-9850 nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 11 alle 15, il mercoledì dalle 10 alle 14, il giovedì dalle 12 alle 14, il venerdì dalle 13 alle 16 e il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultavano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 20 settembre, nel Sarabus e nel Gerei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. La serena in serata, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. Per domani e domenica invece il cielo sarà poco nuvoloso, salvo presenza di nubi sparse al mattino, senza però possibilità di pioggia. I venti soffieranno moderati da est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con la formazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 15 e 14 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis.
1: Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 20 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo.

0: insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 19 settembre, che apriamo con Muravera, dove la sindaca Francesca Matana ha revocato l'ordinanza numero 28 in data 17 settembre, con la quale veniva interdetto temporaneamente l'accesso alla spiaggia di Colostrai e zone limitrofe. A seguito del rapporto sottoscritto dal responsabile della bonifica è stato escluso che l'oggetto rinvenuto fosse un residuo bellico inesploso. In virtù di questo, come detto, l'ordinanza sindacale è stata revocata e quindi la spiaggia e il mare possono nuovamente essere utilizzati. Il sindaco di Villa Puzzo, Pierpaolo Piu, in considerazione di quanto previsto dal regolamento della consulta degli anziani approvato dal Consiglio Comunale e visto l'articolo 5 che stabilisce che il sindaco indica la data prevista per la prima riunione dell'Assemblea Generale tramite bando ai manifesti almeno 10 giorni prima, ha disposto la convocazione dell'Assemblea Generale della consulta degli anziani per il giorno 28 settembre 2026 dalle ore 16 alle ore 18 presso la sala consigliare del comune di Villa Puzzo, via Leonardo da Vinci numero 12. Durante l'assemblea si procederà all'elezione del nuovo consiglio direttivo. Dal comune si ricorda che possono votare le persone che abbiano superato i 60 anni d'età, nati o nate o residenti nel comune di Villa Puzzo, che non essendo nati o residenti nel comune di Villa Puzzo risultino regolarmente iscritti alla consulta degli anziani previa presentazione di apposita istanza. Per quanto riguarda la modalità di voto è previsto che nella sede dell'assemblea sia allestito apposito seggio elettorale composto da un segretario verbalizzante e almeno tre componenti. Ciascun elettore potrà esprimere una sola referenza. Risulteranno eletti nel consiglio direttivo i 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. La cittadinanza è invitata a partecipare per consentire l'avvio delle attività e degli obiettivi di integrazione sociale previsti dalla consulta. Il comune di Villa Puzzo informa tutti i proprietari dei cani che lo scorso 22 ottobre 2025 hanno effettuato la microcipatura che presso l'ufficio protocollo del comune sono disponibili le attestazioni ufficiali che possono essere ritirate da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18. Per poter effettuare questa operazione è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Se a ritirare l'attestato dovesse presentarsi una persona delegata dal proprietario di un cane, è necessario esibire anche il documento del proprietario. Con una lettera inviata ai sindaci di Muravera, San Vito e Villa Puzzo, il direttore del distretto Sarabus Gerei, dottor Massimo Carboni, ha comunicato che a decorrere dal prossimo 21 settembre prenderà servizio la nuova pediatra, dottoressa Elena De Russis, che sostituirà il dottor Giovanni Sanna, che ha recentemente lasciato il servizio per andare in pensione. La dottoressa De Russis svolgerà la sua attività presso l'ambulatorio in via Aldo Moro numero 40 San Vito, su prenotazione al numero 352-280-9850. Nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 11 alle 15, il mercoledì dalle 10 alle 14, il giovedì dalle 12 alle 14, il venerdì dalle 13 alle 16 e il sabato l'ambulatorio resterà chiuso. I pazienti che risultavano iscritti con il dottor Sanna e che non hanno effettuato una nuova scelta saranno iscritti in automatico con la nuova pediatra. Ed ora, prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 20 settembre, nel Sarabus e nel Gerei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. La serena in serata, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. Per domani e domenica invece il cielo sarà poco nuvoloso, salvo presenza di nubi nubi sparse al mattino, senza però possibilità di pioggia. I venti soffieranno moderati da est e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con la formazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
6: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: Sono le 16 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore e per la vita che ci ha donato in questa settimana.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: richiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Cantiamo insieme. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo.

0: Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che ve ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Amen.

davanti Gesù Cristo. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. La parola del profeta che oggi abbiamo ascoltato, parola che Dio rivolge al popolo di Israele, che vive nella sofferenza, che vive nell'esilio, e queste parole dopo tanti, tanti anni ci raggiungono a noi. E il Signore le dice a noi oggi: cercate il Signore, invocatelo mentre vicino. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Signore, credo che in questa parola di oggi ci sta chiedendo un salto in più rispetto a domenica scorsa, no? Un buttarci in Lui, fidandoci del Signore e fidandoci anche che il Suo progetto è molto diverso dal nostro e il Signore desidera cose straordinarie per noi, ma chiede la nostra fiducia, il nostro abbandono, la nostra disponibilità a scoprire cosa il Signore vuole da noi. In queste domeniche il Signore ci ha accompagnato con la sua parola, invitandoci ad averlo come Signore della nostra vita, a rinnegare noi stessi, a metterci in gioco con Lui, quindi più di così, vero? Queste domeniche ci ha parlato la parola del rapporto in comunità, della correzione fraterna, del perdono che dobbiamo regalarci. No, Pietro chiede quante volte, Signore? 70 volte, cioè sempre devi perdonare. E oggi ci chiede un di più, no? A tutto questo il Signore ci chiede di fidarci di Lui, di buttarci nel suo cuore per intuire, o almeno poter contemplare, anche se non lo capiamo pienamente, quanto il Signore ci ama. E credo che il Vangelo di oggi ci aiuta in questo, no? A cercare insieme di capire, no? Cosa, chi è il Signore, cosa si aspetta da noi, come ci vuole bene. Che Lui ci invita a perdonarci, ad amarci, a volerci bene, ma dov'è la fonte? No? E Gesù racconta ai discepoli questa parabola che tante volte l'abbiamo ascoltata. Io sono andato a vedere il contesto in cui Gesù lo dice, no? Dopo che Gesù ha piegato del perdono, della riconciliazione, si avvicina a un tale che vuole la vita eterna e chiede a Gesù: qual è il segreto, Gesù, cosa devo fare, no? E Gesù dà quella risposta: va, prendi quello che hai, seguimi. E quel tale se ne andò triste, perché il suo cuore era già occupato con altre cose, non col Signore, non era disposto. E poi subito dopo Pietro, che era un bravo imprenditore di pesce, era pescatore, dice: va bene Gesù, noi abbiamo lasciato tutto, e a noi cosa ci dai? Cosa conviene? No? Ecco, Gesù sta dando risposte a questo di più che tutti vogliono, che tutti desiderano, e dice così: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa. E qui è il punto dove dobbiamo fermarci a leggere tutta questa parabola, no? Il padrone di casa che è il protagonista e che ci rivela il cuore di Dio, no? Quindi il regno dei cieli è la vita di Dio a cui tutti siamo chiamati. Come partecipare? È simile la vita di Dio, la grazia del Signore, a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere giornata lavoratori per la vigna e si accordò per un denaro al giorno. Per capire tutti gli orari che mette San Matteo, la giornata lavorativa ai tempi di Gesù iniziava alle 6 del mattino e finiva alle 6 di sera, 12 ore, sì. E lo stipendio per una giornata di lavoro era un denaro. Diciamo, questa era la quota stabilita, sindacale, diciamo così, quindi normale, ed era la quota giusta che un lavoratore riceveva per un giorno di lavoro. Quindi
questo è il dato. Però entriamoci dentro, io dico solo qualche pennellata, poi ciascuno lo prega, lo medita, ci diamo solo qualche indicazione per poter davvero accogliere la parola e ringraziare per questo dono, no? Il padrone di casa esce, non manda il fattore, è lui. Il padrone stesso cerca a tutte le ore i lavoratori per la vigna, esce alla prima ora, alle 6 ne trova alcuni, si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella vigna. Poi esce alle 9 e ne trova degli altri. E a loro dice, andate voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Questi si fidano, Si fidano, non sanno cosa darà, non ha messo una quota. A quelli della prima ora sì, gli ha dato lo stipendio che ti do, quello giusto. A quelli delle 9 non si sa. Questi sono fidati, non avendo nulla da fare, sono andati. Forse vedendo anche l'attenzione che quest'uomo aveva nei loro confronti, perché chiede, no? Perché siete disoccupati, cosa fate, no? Poi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno, quindi col caldo, e verso le 3 del pomeriggio. Uscì anche verso le 5, quando mancava un'ora per chiudere la giornata. Ne vide altri che se ne stavano e disse loro, perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Perché nessuno ci ha preso la giornata, proprio lo scarto. Cioè quelli che nessuno proprio ha scelto, non si sa il motivo perché, nessuno ci ha preso in giornata. Deve essere dura, no? Vivere la giornata che nessuno mi ha preso, nessuno mi ha scelto. Deve essere deprimente, no? Prova a pensarci, la mia vita nessuno mi ha preso, nessuno mi ha scelto, è lo scarto dello scarto. Senti, Ed egli disse, andate anche voi nella vigna, senza promettere nulla. E la cosa sorprendente viene alla sera, quando c'è il momento della paga, lo stipendio. E questo padrone è tutto strano, e comincia dagli ultimi, no? Chiede al fattore, che non è uscito a cercarli, è andato il padrone a cercarli personalmente, chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5, quindi che hanno fatto un'ora di lavoro, ricevettero ciascuno un denaro. Quelli della prima ora avessero dato un denaro a quelli delle 5, noi che abbiamo fatto 12 ore, ci sarà qualcosina in più. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, mormoravano contro il padrone dicendo, questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto, e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispose loro, amico, non ti faccio torto, non hai ricevuto quello che abbiamo concordato? Voi cosa avreste fatto se foste stato un operaio? Domanda difficile, vero? Ai tempi di Gesù forse non c'erano i sindacati, quindi il padrone si è quasi salvato. Ma fosse successo oggi, immagino che sarebbe stato sciopero, manifestazioni, Facebook, telegiornali, notizie, striscia la notizia senza striscia pure, no? Perché quel padrone è ingiusto. È ingiusto il padrone? Domanda, è ingiusto il padrone? Si sta comportando male il padrone? No. E Gesù dà la risposta, è straordinario Gesù, Maestro catechista, amico, lo chiama amico, capito? L'operaio che sta aspettando il lavoro lo chiama amico, non l'ha chiamato operaio, amico. Io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Qui incomincia a essere più pesante la cosa, no? E qui il padrone, questo padre di casa, di famiglia, che è uscito lui personalmente a cercarsi gli operai, quindi anche quelli emarginati, quelli scartati, se li è presi, non ha scelto la primizia degli operai, quello che hanno titoli, gli specialisti, ha scelto anche lo scarto. E allo scarto lo ha trattato come fosse il grande professionista.
Incredibile? Questo è Dio. Dio ama tutti. E qua c'è la risposta straordinaria. Io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. O sei invidioso perché io sono buono? E questo è il verme che entra nel nostro cuore. Molte volte noi riceviamo l'amore di Dio e non siamo contenti. Anziché ringraziare il Signore per il bene che mi dà, per il bene che mi vuole, per il suo amore, che mi guarda con un sguardo di papà, di mamma e mi vuole bene, io brontolo. Perché guardo il vicino, perché a lui, a me, anziché gioire, perché anche il vicino fa l'esperienza dell'amore, perché si incontra col Signore, perché si sente accolto da Dio, io sono geloso, io sono invidioso e non faccio esperienza di misericordia, non posso fare l'esperienza dell'amore di Dio. Se io mi avvicino all'altare e mi ricordo che mio fratello ha qualche cosa contro di me, dice Gesù, lascia l'offerta, va a cercare il tuo fratello, lo dicevamo domenica scorsa, no? Perché? Perché Dio ama gli ultimi, ama i piccoli, e se io non mi sintonizzo con l'amore di Dio, resto fuori. Non mi rendo conto di quanto Dio mi ama, di quanto Dio mi vuole bene. Invece se uno fa l'esperienza della piccolezza, della fragilità, e si sente tale, è amato dal Signore, e sento che Dio in mille modi mi sta amando, il mio cuore gioisce, perché anche mio fratello e mia sorella vive la stessa esperienza. Fa la stessa esperienza, o promuovo perché lui la viva, perché lui sia di più di me, perché Dio mi ama. Ma questo è l'amore del Signore, che ci spiazza, che va controcorrente, è Gesù che ci chiede di fare un salto, forse nel vuoto, perché se Gesù vive in me, come dice Paolo, allora guardo con lo sguardo di Gesù, amo col cuore di Gesù, penso con la testa di Gesù, guardo i fratelli come Gesù li guarda, con misericordia e amore. Vogliamo chiedere al Signore quello che io ho chiesto nella preghiera di colletta, sempre gli ho detto, no? La preghiera di colletta ci dice la grazia, concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna senza contare meriti e fatiche, ma lieti di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Io faccio il bene gratis e questo mi basta, perché Dio mi ama, il resto cornice, il resto è secondario, senza preoccuparmi davvero che il Signore mi vuole bene di quello che dicono gli altri o cosa fanno gli altri, cosa ricevono gli altri. Ecco, vogliamo offrire al Signore la nostra preghiera. Vi lascio un compito a casa, mi sono dimenticato di cambiare le campane, me lo ricordano, eccola, questa è la della messa delle 7. Ecco, compito a casa, trovate 5 minuti di orologio, vi fermate in silenzio nella tua camera, dove vuoi, in giardino, ti prendi un pezzo di carta e prova a scrivere quanto Dio mi ama, come Dio ti ama, la mia famiglia, la mia casa, mio marito, mia moglie, i miei figli, il mio lavoro, la salute, il sole, cioè Dio ci ama. Ma noi ci rendiamo conto, no? Invece prova a scriverlo e dire grazie Signore, grazie perché anche mio fratello lo ami, grazie perché anche mia sorella la ami. Ecco, è il cuore di Dio che ci invita ad avere questo sguardo, questo cuore aperto che ringrazia, che loda il Signore. Continuiamo a pregare insieme.

0: Beh, cerco di essere superiore alle campagne. Lo vogliamo in comunione con la Chiesa, rinnovare la nostra fede, sempre la parola grazia al cuore, no? Ci chiede di avere il coraggio di andare in profondità, di lasciarci mettere in questione da Gesù, dalla sua parola che è luce, che purifica, che ci rinnova. Vogliamo riaffermare il nostro abbandono in Lui, la nostra fede, in comunione con tutti i fratelli sparsi nel mondo che oggi accolgono questa parola e rinnovano la loro fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, genito e figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo, donaci Signore un cuore umile.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo col cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, che sfrutti i cuori, accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso, per Cristo nostro Signore.
2: Canto 315 nel libretto.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Vedila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Nicola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,

Thank you.

0: quando ho trovato il foglietto della settimana e con la notizia di dolore ci è giunta questa mattina, lunedì come sempre non c'era la messa, alle 16:30 dobbiamo celebrare invece il funerale della signora Seu Iolanda, la mamma di Loretta, la suocera di Giorgio Mattana, tanto per situarci. Credo che vivesse a Cappiara e quindi è stata male, è venuta a mancare, quindi non siamo riusciti, dovevamo fare il funerale domani, però per questioni burocratiche, più parte di documenti, di autorizzazioni, abbiamo dovuto aspettare fino a lunedì. E nel comune di Surgusonigala, siamo quindi un po' di difficoltà il fine settimana. Ecco, di particolare che sabato prossimo alle 11 del mattino sarà un matrimonio, un altro matrimonio, ma i giovani non sono qua di Mulavera, ma da Selagius arrivano, stanno facendo un cammino con i missionari della comunità cui facevo parte di Villareggio, e uno dei missionari viene, che li sta accompagnando, viene a presiedere la celebrazione. Si chiamano Sirigu Tommaso e Pintus Francesca. Lo avevo già annunciato, ma li ricordiamo insieme, no? Sempre oggi è sempre più raro che dei giovani scelgano il matrimonio religioso, no? È più facile stare insieme, se non va bene ci vediamo, no? E però che ci siano dei giovani come questa mattina, no? C'era Giovanni ed Elisa, hanno chiesto la benedizione del Signore, credo che siano grazie per la Chiesa, perché Dio attraverso il matrimonio e gli sposi ci mostra ancora che ci ama, che sono sacramento di Dio, l'amore umano elevato a qualcosa di sacro, quindi li ricordiamo insieme. Abbiamo cambiato l'orario della messa feriale, quindi dalle 19 alle 18, alle 17:30 c'è il Santo Rosario, per le 18 la messa. Ecco un'altra notizia bella che abbiamo già dato in settimana, che l'arcivescovo ha avuto pietà di noi, anche di me, un pochino, e ci manda un sacerdote per aiutarci nel lavoro pastorale, Don Enrico Muscas, che è uno dei due ordinati sabato scorso, sabato in cattedrale. Ieri ha celebrato la sua prima messa, una delle prime messe, no? Perché così per i nuovi dei sacerdoti, a Seuni, che è il suo paesino. Seuni è in Sardegna e non è all'estero, è una frazioncina di Telega, la quale Telega si avvicina a Tenorbì, che siamo riferimento a più grossi. Mi hanno detto che attualmente ci sono neanche 100 abitanti, però è un paese che ha dato varie vocazioni, tra cui l'ultimo è Don Enrico. Io sono andato ieri alla prima messa, è stata una roba incredibile di paese proprio. Tra Seuni e Telega c'era il mondo. Quindi Don Enrico mi ha detto questa mattina, sono andato a letto alle 3 del mattino, perché la festa, no? Matrimonio si fa festa fino a tardi, no? Quindi gente, tutto, bellissimo. Ecco, noi lo consiglio, ho detto, guarda che ci stiamo aspettando a Mulavera, no? Allora, lui insegnerà qui a Mulavera le scuole medie, quindi avrà a che fare con i nostri giovanotti delle medie, e auguri, si prepara, va bene, così mi ripreparo per il catechismo. E poi verrà in parrocchia, per adesso io darò ospitalità, è sempre un dono di Dio accogliere un sacerdote. E domenica prossima alle ore 10 del mattino, nella messa che celebriamo nella chiesa Vergine di Nazareth, nella chiesa nuova, gli daremo il benvenuto ufficiale, verrà qualche giorno prima, quindi lo vedremo a messa con noi, ma ufficialmente lo accogliamo per la domenica, e pensavamo appunto di fare un ingresso di accoglienza insieme come parrocchia, come per fargli fare, non è l'entrata, l'ingresso del parroco, però sempre un sacerdote che viene a svolgere un servizio in mezzo a noi, quindi lo accogliamo domenica. Poi come sempre, io queste domeniche di festa in festa, no? Quindi fare dolcetti, qualcosa, no? Vabbè, se qualcuno porta qualcosa, dopo messa condivideremo insieme per dargli il benvenuto. Immagino che verrà con i genitori e i familiari. Questa sera abbiamo la cena di cui avevamo già annunciato, come tutti gli anni, con la finalità di raccogliere fondi per le opere parrocchiali, e quest'anno in modo particolare per sostenere la nostra radio parrocchiale. visto il tempo incerto, perché fino a poco fa non sapevamo piove non piove, però i tavoli sono da preparare, quindi nell'incertezza, perché c'erano i tuoni, c'erano i fulmini e c'era questo, abbiamo deciso di fare in oratorio, andiamo là sul sicuro, anche se piove siamo al coperto, no? Quindi stanno preparando in oratorio per le persone che si erano segnate, ma se c'è qualcuno nuovo è benvenuto, aggiungiamo un posto a tavola, non c'è problema, va bene? Quindi un modo anche questo per fare fraternità, per stare insieme, fare famiglia. L'orario mi pare che sia alle 8:30, 20:30 avevamo fissato, in oratorio vi aspettiamo coloro che desiderano venire per vivere questo momento di fraternità insieme. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Ringraziamo ancora Don Gianni che sei venuto in mezzo a noi. Celebrare insieme, sai che questa è casa tua e ogni volta che parti di qua, anche in questi giorni, ci siamo. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Benedicate Dio nella vostra vita, andate in pace.
2: Atto 233,
0: è tuo. Roberta dice che tutti i sacerdoti sono suoi, quindi è per questo che ha preso posizione e ha detto questo, basta.
3: Don Gianni, basta.

Oh,

0: Sono le 19 e 7 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Siamo la sorpresa dietro vetri scuri.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Radio La Voce.
1: Fatece largo che passa domani, adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

cascan molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo sanno.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

uggi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: e tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tigers Blood. Voi siete su Rock Wave.

Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People. Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti era stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Guitar on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che ha una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria, infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball, il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. Una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacqueline, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda i Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screaming Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio, lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Balthazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80, si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album, You Got the Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo di Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 23 e 40 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

casa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

tornerà a tornare dalle rotonde, dalle rotaie. Tornano e tornano a tornare.

La paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa le essi. Prima di cena.

prendo solo il buono, che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1:31. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua. La mia versione dei ricordi. Ascolta la voce.